0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Moto atuna na bolamu asalite. Ata fololo izala galabanzu. Gilda Ibula, femme africaine.